0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Che roba hai? Ho roba nuova. Quanta ne hai? Ho tanta roba. Ho tanta roba. Ho tanta roba. Ho tanta roba.

0: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

Sei stata vicina col niente, ma so che lo sarai per sempre. Ti vivo vicino anche da lontano, ora sono vivo, ora sono insano. Alle stelle no, non si mente, ora sarai mia per sempre. Vivremo da te se mi prendi la mano, su baby fallo che adesso vogliamo.

0: di più, non lo so. Le calze verdi?
1: Che banalità.
0: Non le vuole?
1: No, no, no, no.
0: Le calze rosse?
1: Che gusto.
0: Non le vuole?
1: Ma

0: un cuore e te lo dà. Sognavi amore e l'hai avuto. Sono pur sempre innamorato. Cosa pretendi di più? Non lo so. Le calze verdi?
1: Che banalità.
0: Non le vuoi?
1: No, no, no, no.
0: Le calze rosse?
1: Sai che gusto.
0: Non le vuoi?
1: Ma no.
0: Ma che calze vuoi?

0: Per capire il Trattato di Maastricht serve anzitutto un po' di contesto storico. Il progetto europeo nasce sull'onda delle devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di prevenire lo scoppio di un'altra guerra e gli Stati europei vedono nella cooperazione economica il modo migliore per costruire una pace duratura. Nel 1951 nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui nel 1957 fanno seguito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, istituite entrambe con il Trattato di Roma.
1: Il passo successivo è l'Atto Unico Europeo del 1986, che punta a creare un mercato unico entro il 1992. Questo grande mercato avrebbe garantito la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno della Comunità Economica Europea. Ma alla fine degli anni Ottanta i Paesi membri della Comunità si rendono conto che serve un'integrazione ancora più forte, non solo economica ma anche politica.
0: Il Trattato di Maastricht, ufficialmente Trattato sull'Unione Europea, prende il nome dalla città dei Paesi Bassi in cui viene firmato il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Stati membri delle Comunità Europee. Dopo essere stato ratificato da tutti, entra in vigore il 1 novembre 1993.
1: Le novità previste dal Trattato sono molte e rivoluzionarie. Anzitutto istituisce ufficialmente l'Unione Europea, trasformando la Comunità Economica Europea in un'unione più coesa e completa.
0: Inoltre introduce la cittadinanza europea, un concetto nuovo che consente ai cittadini di circolare e soggiornare liberamente entro i confini dell'Unione. La nuova cittadinanza permette anche di votare e candidarsi alle elezioni amministrative ed europee in qualsiasi paese dell'Unione. In questo modo rafforza il senso di identità e di unità tra gli europei.
1: Uno degli aspetti più significativi del Trattato di Maastricht riguarda il progetto dell'Unione Economica e Monetaria, che sfocerà nell'introduzione dell'euro come moneta comune. L'obiettivo è di rafforzare la stabilità economica e facilitare gli scambi e gli spostamenti tra i Paesi membri.
0: L'Unione Europea creata dal Trattato si fonda su tre pilastri. Il primo riguarda le comunità europee e include le politiche economiche, sociali e ambientali. Il secondo riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che mira a consolidare la presenza esterna e la strategia di sicurezza dell'Unione. Infine, l'ultimo pilastro riguarda la giustizia e gli affari interni e pone l'accento sulla collaborazione in materia di applicazione della legge, giustizia e immigrazione.
1: Il Trattato estende notevolmente i poteri e le responsabilità del Parlamento europeo. Con la procedura di codecisione, il Parlamento diventa colegislatore insieme al Consiglio dell'Unione Europea. Il Trattato aumenta anche l'influenza del Parlamento sulla Commissione Europea. Sono infatti i deputati a scegliere se approvare o meno i candidati o le candidate alla presidenza della Commissione e al Collegio dei Commissari. Infine, il Parlamento avrà anche un maggiore controllo sul bilancio dell'Unione. Tutte queste novità rendono più trasparente e democratico il processo decisionale dell'Unione Europea.
0: Cinque anni dopo, il Trattato di Maastricht viene aggiornato dal Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997. Ed entrato in vigore il 1 maggio 1999. L'obiettivo è di semplificare il funzionamento delle istituzioni in vista di futuri allargamenti. Il nuovo trattato introduce l'idea della cooperazione rafforzata, che consente a un gruppo di almeno 9 paesi di andare verso una maggiore integrazione in alcuni settori, anche se gli altri scelgono di non seguirli immediatamente. Si tratta di una flessibilità fondamentale per soddisfare le diverse esigenze e i diversi interessi di un'Unione Europea in via di espansione.
1: Con l'integrazione del cosiddetto capitolo sociale nel diritto europeo, il Trattato di Amsterdam sottolinea anche l'importanza dei diritti sociali, dell'occupazione e della non discriminazione. Punta poi a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che si traduce in una maggiore cooperazione in settori come l'asilo, l'immigrazione e la giustizia.
0: Inoltre istituisce la carica di Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, migliorando la capacità dell'Unione di agire unita sulla scena internazionale. Infine, il Trattato di Amsterdam riforma le istituzioni per aumentarne l'efficienza, allarga la procedura di codecisione e rafforza i poteri del Parlamento europeo.
1: Il 26 febbraio 2001 viene firmato il Trattato di Nizza, che entra in vigore 2 anni dopo. L'obiettivo principale della riforma è di preparare l'Unione al più grande allargamento di sempre, l'adesione di 10 nuovi paesi nel 2004. Il trattato corregge la ponderazione dei voti al Consiglio, modifica la composizione della Commissione e aumenta il ricorso al voto a maggioranza qualificata. Questi cambiamenti sono necessari per garantire che l'allargamento non comprometta l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale europeo.
0: Il Trattato di Maastricht prima e quelli di Amsterdam e di Nizza poi hanno segnato tappe cruciali nel processo di integrazione europea. Il Trattato di Maastricht ha introdotto grandi riforme a livello politico, economico e sociale che hanno posto le basi per l'Unione Europea che conosciamo oggi. I trattati di Amsterdam e di Nizza hanno modificato l'assetto istituzionale e preparato l'allargamento dell'Unione.
1: Questi trattati non solo riflettono il dinamismo e la natura in costante evoluzione dell'Unione Europea, ma dimostrano la sua capacità di adattarsi a nuove sfide e opportunità. L'Unione continuerà a crescere e a cambiare, ma questi trattati rimarranno alla base della sua struttura e della sua governance.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Los bancos desempeñan un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. Confiamos en ellos para mantener nuestro dinero seguro, para pedir un préstamo al comprar una casa o para transferir dinero a cualquier lugar del mundo. Así como cada persona cuenta con su banco para administrar su dinero, la Unión recurre a los suyos propios para llevar a cabo tareas clave y lograr sus objetivos.

0: Aujourd'hui, découvrons ensemble le parcours du pionnier européen Konrad Adenauer. Konrad Adenauer est né le 5 janvier 1876 à Cologne, en Allemagne, dans une famille catholique modeste, mais travailleuse. Sa carrière politique commence vraiment à décoller lorsqu'il épouse Emma Weyer, issue d'une famille aisée et respectée de Cologne. 3 ans après leur mariage, il devient le bras droit du maire, Max Wallraff, l'oncle de son épouse. Mais derrière les succès professionnels, les drames personnels se succèdent. Sa femme décède en 1916, le laissant seul avec 3 enfants. Konrad Adenauer est aussi victime d'un grave accident de voiture qui le contraint à passer plusieurs mois à l'hôpital. Malgré cela, sa carrière politique se poursuit. En 1917, Wallraff devient secrétaire d'État à l'intérieur et Adenauer est élu à l'unanimité pour lui succéder comme maire de Cologne. Il devient ainsi le plus jeune dirigeant municipal en Prusse. 2 ans plus tard, il se remarie et prend pour épouse Auguste Zinser. Ensemble, ils auront 5 enfants, dont l'un meurt quelques jours après sa naissance.
1: Konrad Adenauer deviendra peu à peu l'une des figures politiques les plus fortes d'Allemagne. Mais ses idéaux républicains, combinés à ses valeurs fédéralistes et chrétiennes, dérangent autant les communistes que les nazis. Quand ces derniers arrivent au pouvoir en 1933, Adenauer refuse de décorer Cologne avec des croix gammées. Résultat, il est immédiatement démis de ses fonctions de maire et contraint de quitter sa ville natale. En août 1944, il est arrêté. Il parvient à s'échapper, mais en septembre, il est à nouveau arrêté et emprisonné par la Gestapo à Brauweiler. Dans ce centre de détention nazi tristement célèbre, situé près de Cologne, plusieurs prisonniers politiques ont été détenus et torturés. Après l'attentat manqué contre Hitler en juillet 1944, les nazis accusent Adenauer d'être un opposant au régime. En novembre de la même année, il est libéré de Brauweiler.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau drame personnel frappe Adenauer. Sa seconde épouse décède en mars 1948. Mais peu après, sa carrière repart de plus belle. En septembre 1948, Adenauer est élu président du Conseil parlementaire, l'organe chargé de rédiger la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, soit la nouvelle constitution. Adenauer fonde également l'Union chrétienne démocrate, la CDU, pour unir les Allemands protestants et catholiques. En 1949, il devient le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Konrad Adenauer a 73 ans lorsqu'il est élu chancelier, ce qui fait de lui le plus âgé jamais élu à ce poste dans l'histoire allemande. Malgré cela, il restera 14 ans à la tête du gouvernement. Durant son mandat, il s'attelle à consolider la démocratie allemande pour éviter que l'horreur du Troisième Reich ne se reproduise. Sous Konrad Adenauer, l'Allemagne de l'Ouest se réconcilie avec ses voisins et devient membre du Conseil de l'Europe, de l'OTAN et de l'Organisation européenne de coopération économique. Adenauer soutient activement la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, un projet lancé avec la déclaration Schuman le 9 mai 1950 et le traité instituant la Communauté économique européenne signé en 1957. En juin 1966, alors qu'il s'adressait à un large public à Metz, en France, il en a souligné les avantages.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
1: si nous parvenons à créer une organisation qui permette aux Français de voir tout ce qui se passe en Allemagne dans le domaine de l'acier et du charbon, et inversement, si les Allemands voient ce qui se passe en France, alors ce contrôle mutuel sera le meilleur moyen de construire une politique fondée sur la confiance.
0: La plus grande force de Konrad Adenauer, c'était la politique étrangère. Après ses expériences vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, il croyait fermement que l'unité était la seule voie vers une paix et une stabilité durable en Europe. En 1963, la France et l'Allemagne signent le traité de l'Élysée, aussi appelé traité d'amitié, un moment fort dans la réconciliation entre les deux pays après un siècle de conflits. Le traité d'amitié franco-allemand reflète à la fois la stratégie politique d'Adenauer et sa vision du rôle que l'Allemagne doit jouer en Europe.
1: Mais alors qu'Adenauer œuvre sans relâche pour l'unité et la réconciliation franco-allemande, son propre pays est divisé durant la période d'après-guerre. Et la situation empire en 1961, quand le mur de Berlin est construit, à peine quelques semaines avant les élections fédérales. Malgré ce contexte politique, Konrad Adenauer remporte un quatrième mandat. Il gouverne avec une coalition formée par le groupe parlementaire CDU-CSU et le Parti démocrate libre. Comme prévu, il cède sa place à la moitié de la législature en 1963. Et en 1966, à 90 ans, il quitte aussi son poste de président fédéral de la CDU. C'est la fin de sa carrière politique.
0: Konrad Adenauer, surnommé Der Alte, le vieux, meurt le 19 avril 1967 à l'âge de 91 ans. Le monde entier lui rend hommage. Pour beaucoup, c'est à lui que les Allemands doivent leur liberté, leur prospérité et leur sécurité sociale. Et son rôle dans la construction de l'Europe est tout aussi fondamental. Walter Hallstein, le premier président de la Communauté économique européenne, résume ainsi son héritage.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
1: En politique, la force dépend de l'espoir qu'elle porte. Et en politique européenne, il y a beaucoup d'espoir. Si c'est le cas, c'est en grande partie grâce à cet homme. C'est pourquoi nous nous inclinons devant ses convictions et l'œuvre de toute sa vie politique.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Sentiamo spesso parlare delle leggi dell'Unione Europea adottate a Bruxelles. Ma cosa succede quando vengono infrante o quando i paesi non riescono a mettersi d'accordo sul loro significato? È qui che entra in gioco la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia è l'autorità giudiziaria dell'Unione. Il suo compito è garantire che il diritto europeo sia interpretato e applicato allo stesso modo da tutti gli Stati membri. Ciò significa che paesi, istituzioni e imprese seguono tutti le stesse regole e che i nostri diritti di cittadini dell'Unione sono tutelati. Situata a Lussemburgo, l'autorità giudiziaria è composta da due organi principali. In primo luogo, la Corte di Giustizia stessa, che interviene quando i tribunali nazionali non sono sicuri di come interpretare il diritto europeo. In questi casi possono chiederle una pronuncia pregiudiziale. La Corte inoltre esamina alcuni atti dell'Unione Europea per verificare se debbano essere annullati e si occupa dei ricorsi su questioni giuridiche presentati dal Tribunale. In secondo luogo vi è il Tribunale stesso che tratta principalmente cause intentate da persone fisiche, società o organizzazioni, in particolare quando contestano decisioni prese dalle istituzioni dell'Unione. La Corte di Giustizia è composta da un giudice per ciascun Paese membro, coadiuvato da avvocati generali che forniscono pareri giuridici indipendenti per agevolare le decisioni. Le udienze sono pubbliche e sono disponibili servizi di interpretazione in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Il primo presidente della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fu il giudice italiano Massimo Pilotti. Nel suo discorso inaugurale del 1952 sintetizzò lo spirito della Corte con queste parole.
5: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola, mostrarsi degni della fiducia che gli Stati hanno riposto nelle loro persone, in una parola, consacrarsi interamente al bene della comunità.
4: Su quali tipi di casi si pronuncia la Corte di Giustizia? Vediamoli nel dettaglio. In primo luogo, la Corte risolve le controversie legali nei casi in cui i Paesi violano il diritto dell'Unione Europea. Ad esempio, quando uno Stato membro non attua correttamente una direttiva europea. In secondo luogo, interviene quando i tribunali nazionali chiedono aiuto. Se ad esempio un tribunale, in Italia o in Polonia, non è sicuro di come interpretare una normativa europea, può chiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia. In terzo luogo interviene quando le decisioni delle istituzioni dell'Unione vengono contestate. Supponiamo che il Parlamento o la Commissione adottino un regolamento che qualcuno ritiene violi i diritti fondamentali. Se la Corte è d'accordo, può decidere di abrogarlo. Una delle sentenze più famose della Corte fu nel 2017, quando dichiarò che Uber era una società di trasporti e non solo una piattaforma digitale, cambiando così il modo in cui è regolamentata in Europa. Ma perché dovrebbe interessarci? Che si tratti di acquisti online, lavoro all'estero o preoccupazioni relative alla protezione dei dati, le leggi dell'Unione Europea hanno un impatto sulla nostra vita e la Corte di Giustizia garantisce che siano applicate in modo equo. Le sentenze della Corte costituiscono dei precedenti e influenzano le future politiche dell'Unione su questioni quali la migrazione, l'azione per il clima, i diritti dei consumatori e molti altri temi. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di una decisione importante dell'Unione Europea o di una battaglia legale sui diritti digitali, ricordate che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta lavorando dietro le quinte per difendere lo Stato di diritto in tutta Europa. Questo podcast è presentato da Europarla Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
6: V dnešnej dobe je pre študentov v Európe čoraz jednoduchšie študovať v dvoch, troch alebo dokonca viacerých krajinách. A to najmä vďaka programu Erasmus. Čím ďalej, tým viac študentov začína svoje štúdium v jednej krajine a potom pokračuje v inej. Stručne povedané, pre študentov sa stáva pohyb po svete jednoduchším, dostupnejším a bežnejším. Ako však môžeme štandardizovať vzdelanie získané vo viacerých krajinách? Ako môžeme zabezpečiť, aby kvalifikácie z rôznych krajín a rôznych inštitúcií skutočne znamenali to isté? Tu prichádza na rad Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa budeme venovať významu a pôvodu Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov, v skratke ECTS. Najprv si povedzme, čo je Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov. Rámec ECTS je nástroj používaný v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ktorý umožňuje započítanie kreditov získaných na jednej vysokej škole na získanie kvalifikácie na inej vysokej škole. Kredity ECTS predstavujú vzdelávanie založené na definovaných vzdelávacích výstupoch, ako aj súvisiacu pracovnú záťaž. Tento systém zaviedla Európska únia v roku 1989 v rámci programu Erasmus. ECTS je prvým a jediným bodovým systémom, ktorý bol vyskúšaný a otestovaný na európskej úrovni a zožal veľký úspech. Ide ruka v ruke s Bolonskou deklaráciou, ktorá od roku 1999 harmonizuje vysokoškolské vzdelávanie v Európe. Od svojho vzniku prijala rámec ECTS ako národný kreditový systém väčšina zo 49 krajín, ktoré tvoria európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. Ako teda ECTS funguje? Jeden kredit ECTS zodpovedá približne 25 až 30 hodinám práce. Za jeden semester je možné získať 30 kreditov. Celý rok štúdia alebo práce sa rovná 60 kreditom, čo predstavuje celkovo 1500 až 1800 hodín práce. V štandardnom akademickom roku sú tieto kredity zvyčajne rozdelené do niekoľkých predmetov. Typická kvalifikácia krátkeho cyklu zvyčajne zahŕňa 90 až 120 kreditov ECTS. Titul prvého cyklu alebo bakalársky titul pozostáva zo 180 alebo 240 kreditov ECTS. Titul druhého cyklu alebo magisterský titul pozostáva z 90 alebo 120 kreditov ECTS. Spôsob, akým sa ECTS používa na úrovni tretieho cyklu alebo doktorandského štúdia, sa môže líšiť. Prvou výhodou kreditov ECTS je, že umožňujú potvrdiť rôzne úrovne štúdia, a to aj v prípade, že si dáte vo vzdelávaní prestávku. Ak prerušíte štúdium, ale už ste získali určitý počet kreditov, nebudete musieť znovu získavať kredity, ktoré ste už získali, ale budete môcť pokračovať v štúdiu o niekoľko rokov neskôr alebo v inej krajine. Keď raz získate kredity ECTS, sú doživotné. Tieto kredity tiež umožňujú inštitúciám vytvárať možnosti na prestup. Napríklad po absolvovaní bakalárskeho štúdia v oblasti ekonomie, práva alebo manažmentu by ste sa vďaka ekvivalentom mohli zapísať na magisterské štúdium na obchodnej škole. Niekedy je však spojenie medzi dvoma obormi menej zrejmé. Bakalársky titul v oblasti komunikácie môže napríklad otvoriť dvere k magisterskému titulu v oblasti kriminológie. Niektoré školy niekedy vyžadujú, aby ste získali určitý počet kreditov navyše, najmä prostredníctvom tzv. Prestupových ročníkov, ktoré študentom umožňujú vybrať si počas štúdia novú cestu bez toho, aby úplne stratili pokrok, ktorý už dosiahli. ECTS takisto umožňuje kombinovať rôzne štýly vzdelávania, ako je univerzitné vzdelávanie a učenie sa prácou. A to v rámci toho istého študijného programu alebo prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Väčšina postgraduálnych vzdelávacích programov, ako sú dodatočné magisterské tituly alebo univerzitné certifikáty, si vyžaduje minimálny počet kreditov ECTS. Rámec ECTS napokon umožňuje aj harmonizáciu klasifikačných stupníc medzi rôznymi krajinami. Uľahčuje napríklad porovnávanie žiadostí študentov, ktorí sa uchádzajú o medzinárodnú výmenu alebo štipendium. Stupnica ECTS bola vyvinutá tak, aby slúžila ako referencia a uľahčovala presun študentov a ich akademických profilov medzi rôznymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. Známkuje sa podľa stupnice od A do F a sprevádzajú ju kľúčové slová a krátke komentáre. Každá inštitúcia môže uplatňovať systém klasifikácie ECTS podľa svojho vlastného modelu výučby. A napokon, ECTS po absolvovaní štúdia pomáha sprehľadniť a uľahčiť používanie ďalších dokumentov, ako je napríklad dodatok k diplomu v rôznych krajinách. Dodatok k diplomu poskytuje informácie, ktoré uľahčujú zamestnávateľom a vzdelávacím inštitúciám porozumieť vašej kvalifikácii. Ako môžete vidieť, ECTS pomáha posilňovať mobilitu v celej Európe. Otvorenejšia Európa znamená Európu, v ktorej sa ľudia môžu stretávať s rovesníkmi z iných krajín, spoznávať rôzne kultúry a uskutočňovať zmysluplné výmeny. A presne to umožňuje rámec ECTS študentom v celej Európe. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
7: Giovani creativi, artisti, registi e scrittori, questo podcast è per voi. Se vi state chiedendo come l'Unione Europea possa aiutarvi a realizzare una vostra idea artistica, informatevi su Europa Creativa, il programma dell'Unione che promuove la creatività. Con una dotazione di quasi 2 miliardi e mezzo di euro, il suo obiettivo è tutelare, sviluppare e promuovere la diversità e il patrimonio culturale europeo.
8: Il programma sta aiutando i settori culturali e creativi a riprendersi dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19, in particolare il settore audiovisivo. Inoltre incentiva gli sforzi per aiutare questi comparti a diventare più inclusivi, digitali e sostenibili sotto il profilo ambientale. Che stiate dipingendo a Parigi, componendo un'opera a Kaunas o creando una coreografia a Copenaghen, Europa Creativa è il programma che fa per voi.
7: Scopriamo come funziona.
8: Il programma si articola in tre sezioni principali, il sottoprogramma Media, il sottoprogramma Cultura e il filone transettoriale.
7: Vediamoli nel dettaglio iniziando dal filone Media. Il suo obiettivo è sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive europee in ogni loro attività. Negli anni passati, ad esempio, ha fornito finanziamenti per lo sviluppo di capacità e sostegno alla formazione per i professionisti dell'audiovisivo nell'ambito del seminario Film Spring Open Workshop di Cracovia. Ha anche sostenuto festival cinematografici come l'Indy Lisboa International Film Festival e il CineDoc Tbilisi International Documentary Film Festival. Media promuove progetti con una dimensione europea per favorire la cooperazione internazionale, la mobilità e l'espansione verso mercati oltre i confini nazionali.
8: Il programma pone l'accento sull'uso delle nuove tecnologie e sulle iniziative volte a rendere le industrie audiovisive europee più sostenibili dal punto di vista ambientale. Se siete studenti di cinema, sviluppatori di videogiochi o sceneggiatori, il sottoprogramma Media può aiutarvi a far conoscere le vostre storie a un pubblico più vasto in più luoghi.
7: La componente Media è ulteriormente suddivisa in quattro poli di finanziamento: contenuti, impresa, pubblico e sostegno alle politiche.
8: Il polo contenuti si concentra su azioni che promuovono la cooperazione transfrontaliera tra produttori e sviluppatori di contenuti. Stimola l'innovazione, i modelli imprenditoriali e la tecnologia in questo campo. Sostiene le coproduzioni e lo sviluppo di svariati progetti, tra cui contenuti televisivi e online, videogiochi ed esperienze immersive.
7: Il polo impresa promuove l'innovazione aziendale, i talenti e il potenziale di crescita in tutto il settore audiovisivo europeo. Le iniziative nell'ambito di questo polo tematico puntano a incentivare l'apprendimento e la condivisione delle conoscenze per consentire al settore di spingersi oltre i confini nazionali. Ogni anno forma oltre 2.400 professionisti con attività fortemente incentrate sulla promozione di competenze nel tutoraggio, nel digitale e nell'ecocompatibilità. La sezione Media sostiene annualmente la distribuzione di oltre 300 opere audiovisive al di fuori dei loro paesi di origine.
8: Il terzo polo, pubblico, si concentra su modi innovativi per coinvolgere il pubblico, in particolare i giovani. L'epidemia di Covid-19 ha determinato uno spostamento significativo dalle sale cinematografiche verso le piattaforme digitali. Il polo pubblico sta aiutando l'industria audiovisiva a sfruttare le opportunità offerte dalla transizione digitale. Il suo obiettivo è aumentare il numero di spettatori nelle sale e su una serie di piattaforme e tenere il passo con le loro abitudini. Questo comparto comprende iniziative quali l'educazione cinematografica, il sottotitolaggio di contenuti culturali e le reti di cinema europei.
7: Infine, il polo di sostegno alle politiche garantisce un approccio strategico comune in tutti i paesi dell'Unione Europea. Per realizzare questo obiettivo, promuove il dialogo normativo, l'analisi dell'ecosistema audiovisivo e delle tendenze del mercato, le consultazioni con le parti interessate e le attività di sensibilizzazione.
8: Il secondo filone, cultura, copre tutti i settori culturali e creativi, ad eccezione di quelli audiovisivo e cinematografico. Comprende musica, letteratura, architettura, turismo culturale, nonché arti performative e visive. In sostanza offre finanziamenti per progetti di collaborazione tra paesi diversi. Quindi, se siete studenti di teatro a Trieste e volete collaborare con altri artisti ad Atene, Aarhus, questa è la sezione di Europa Creativa che fa per voi.
7: La sezione Cultura organizza iniziative speciali per celebrare l'eccellenza e la creatività, ad esempio premi per la letteratura, la musica, l'architettura e altro ancora. Un elemento interessante della sezione Cultura è che sostiene programmi di mobilità. Ciò significa che potete ottenere aiuti per viaggiare e lavorare all'estero, ampliare il vostro raggio d'azione per raggiungere un nuovo pubblico e imparare dai vostri colleghi. L'iniziativa Culture Moves Europe offre eccellenti opportunità in tal senso, poiché prevede borse di mobilità per artisti e professionisti della cultura in tutti i 40 paesi aderenti a Europa Creativa. Consideratelo una specie di Erasmus culturale per viaggi, residenze e collaborazioni uniche.
8: Sentiamo cosa ha sottolineato Katie Lowry, corresponsabile dell'ufficio Europa Creativa in Irlanda, riguardo alle opportunità offerte da Culture Moves Europe.
9: If you want to develop your...
7: Se volete sviluppare la vostra attività artistica o il vostro lavoro in quanto organizzazione a livello internazionale o europeo, questo è un ottimo strumento perché può essere utilizzato per testare partenariati e modelli. Alcuni fanno una mini residenza o un tour. Il programma è molto flessibile in termini di possibilità e consente di fare tutto con un rischio molto basso. Se desiderate sviluppare la vostra attività in questo settore, può essere un buon punto di partenza.
9: This can be a good starting point.
8: L'ultima sezione del programma Europa Creativa è quella intersettoriale. Si concentra sull'innovazione, la collaborazione tra discipline diverse e l'adattamento all'era digitale. Con iniziative come i Creative Innovation Labs, il suo obiettivo è aiutare i settori culturali e creativi ad affrontare le sfide comuni e trovare soluzioni innovative. Per questo finanzia progetti che uniscono creatività e tecnologia o che prevedono diverse espressioni artistiche. Ad esempio, se il vostro lavoro combina teatro e realtà virtuale, intelligenza artificiale e musica o videogiochi e letteratura, questo programma può sostenere il vostro progetto creativo.
7: A questo punto vi starete solo chiedendo come faccio a partecipare. Che siate studenti, giovani creativi o professionisti in campo artistico, ci sono tre cose che potete fare.
8: Innanzitutto potete tenervi aggiornati leggendo i bandi di concorso. L'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura pubblica regolarmente bandi online. Sono aperti a singoli, gruppi e organizzazioni e contengono tutte le informazioni necessarie per realizzare le vostre idee.
7: In secondo luogo, contattateci. lo sportello Europa Creativa del vostro paese può aiutarvi a capire i criteri di selezione, presentare una domanda ed entrare a far parte di una rete di potenziali partner in tutta Europa.
8: E in terzo luogo, osate sognare in grande. Europa Creativa significa pensare fuori dagli schemi, anzi rompere gli schemi. Se il vostro lavoro sfida le regole, attraversa i confini o collega le comunità, questo è il programma che fa per voi.
7: Nel 2024, quando l'associazione senza scopo di lucro Fedora le ha chiesto qual è il contributo del programma a un futuro migliore per la prossima generazione, Judith Wiedekock, capo dell'unità Europa Creativa della Commissione Europea, ha risposto:
10: We first spoke about the mission of the program.
7: Abbiamo parlato innanzitutto della missione del programma e ho spiegato che il suo obiettivo è preservare il nostro patrimonio culturale. Quindi stiamo lavorando per preservarlo, ma cosa ancora più importante, stiamo lavorando per il nostro futuro. La cultura è il nostro DNA comune e credo che sia estremamente importante per le generazioni future utilizzare il nostro patrimonio culturale, dandogli nuove espressioni e un nuovo significato. Europa Creativa non è solo una questione di finanziamenti, è una dichiarazione di intenti. Ci dice che la cultura è importante, che la vostra voce ha valore e che l'Europa sta investendo in un futuro creativo. Si tratta di valorizzare il talento, proteggere la diversità culturale e aiutare le idee creative a svilupparsi oltre le frontiere.
8: Quindi, se state disegnando, scrivendo, cantando o programmando la vostra prossima opera, sappiate che fate parte di una comunità di creatori che si estende in tutta Europa e che l'Unione è pronta a sostenervi.
7: Per saperne di più, basta visitare il sito ufficiale di Europa Creativa o contattare il vostro ufficio Europa Creativa locale. La prossima opportunità potrebbe essere più vicina di quanto pensiate.
8: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: Radio 6023. 6023.

0: tempo libero non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.
2: Radio 6023.

0: hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

volte la realtà ci dà la scossa e ci resta un sapore di ruggine e di ossa. Dalla sconfitta nasce la riscossa per toglierci il sapore di ruggine e di ossa.

0: Vorrei essere uno sportivo.
1: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

cos'è successo, che cosa è stato. Mi perdo nel presente ma scavando nel passato, un solo rimpianto come un verdetto sbagliato. Non ci crederai, milioni

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
2: Radio 6023.